99, cero filtros, cero AI, solo talento real, con sabor a Miami, 100% humo.